0: Halamatonagia, Halaka,
1: Lama Motorino, Kiyami,
0: Halamatonagia.